0: Radio Alliance Plus, toutes les musiques.
1: Es pa tard, su minca y sino sti chamin den viage, per voi ruiere, per lu buscage, champala drege, e muraiet cuber dal braso bosco. Es pa tard, aure silenzio, l'uro di culine,

la cisain pullugia e l'uranare in cerca a val din la buschina e cianca ben perdu e lu pastre le scurbase in cui venare pa per semena tempesto se nosti sun nosti culur non le spancatar se i re del giorno saieren de melodia magada ti cicaire passo ciariero di sunaire banda del bosco desfilare in bulanna processium rampelado si slure sun de pintre gargamascio per un aubado di mure ruscio s'amuseren anache il sunghi vien san di pilum venare lupita vernus portare bonur balan la susai bullugia e l'uranare in cerca a valdin la buschina e cianca ben perdu e lu pastre le scurbase in cui venare pa per seme la tempesto se nosti sun nosti culur non le spancatar segni rei del giur.

subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo, vorrei solo dirti merci.